0: è il numero uno, Chris G.
1: Mix live.
2: Mix live.
0: The remix by Chris G. Numero uno, the number one, le numero un.